0: punto di vista dell'RDP.
1: Quanto gli fai, vero?
0: Resta infinito.
1: Capito.